pure un anno volge, io la sua man ti chiesi. Ond dissentisti, ed or che più fortuna a me spira seconda,

0: che mai narrasti? E la ragione adunque smarrì?
1: Signor, quell'esaltato capo voi conoscete.

0: d'un infermo il delirio, s'ha presa morte spenta fia.
1: Spento?
0: Di me, di Luisa il cuore, mai Rodolfo